0: E whaailo atu i le awa ma le whaaloalo e te tawai, le amana ia ina e le polokalame i le ngangana Samoa le SPS, o tangata muamua le Camaragal People, o lo tausi mea i ele ele o lo whaasalalau atu wai le tatou polokalame i le afia finei. O latou tua a ua tuanai, maso nei.
1: SBS, a world of difference. You're with SBS Samoan on mobile, online, and on radio.
2: Olo e fa fonga ele SBS Samoan ele telefoni fe aveai upenga te fa ilangi maleleitio.
3: Soi fuala lei e fa talofa tule nei te mi ole as foraine fa ingol vai aso e ol tanto upok lamel nel SBS Samoan wa o sua leilua Jerry Wesley.